bene ba mama lukolo yika alekeba bene batata luwiri nsango alepusa kika lufuketo wa sisa mazono mulu meto pemba ndekuluwa ale demare.